0: Mayor.
1: Milan, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. The kind that only
1: comes from high. Buona tarda. Barcelona.
0: Francia, come stai?
1: Che ne so che sta?